ɔwɔ obi a ɔpɛ no kɔrɛ ya ɔka no kɔrɛ so ɔhu sɛ obi di ade bɔne ɛdi ne yɔnko a na ne ho tete no ɔhu sɛ obi di ade bɔne ɛdi ne yɔnko a na ne ho tete no